Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

0: io guardo se quell'eletto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi l'accede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se io mi osservo, fono.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io sono la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie! Non tanti elogi! Guarda un poco se potrei assistar meglio in altro luogo!

promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente, attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima.

0: capir, amor che in cielo mandato strettamente per dovere. Questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far santo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendermi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina? Idotta!
1: Ah?

dottore, momentino, momentino, momentino. In che modo darsi può te con un riguardo?

0: cieco mi lascia e ad ogni passo intanto si divieti l'ingresso. O dei, torresta e gara, ai, o arrossone.
1: O damar lascia, o ardici, che a chi

Ricitofi, citofi, si volge, si titulini, citofi, si legge, reconon, equivoco, con sinonimo, qua che cabuglio, si covarrà. Si titulini, citofi, si volge, si titulini, citofi, si legge, reconon, equivoco, con sinonimo, qua che cabuglio.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice: fa che rida, buffone, forzarmi de

sempre meglio. Qui c'è tanto freddo, pecca vicino al fuoco. Aspetti,

vigilate gli amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento accorrere potremo ad ogni evento.

0: voi, è noto a queste selve il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, o cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale!
0: E mi lasci sì presto?
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertivo, mi preme.
0: Se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, se ti sposo. Furbetta!
1: Se dicessi davvero, forse potrei...
0: Parla con libertà, mio bel vicino!
1: Non ti vorrei vedere vestito in guisa
0: tale! Ti voglio contentare, ma sol per poco, che se il padron si inabbedisse mai, nascerebbero al certo dei gran guai!